Ton chano bitongwa mariba Aleye muni omonya Otete ne yira bongoria Ese londo di mapolo Wengeri kia baninga Fikio na bodia Kwe di won